uscire da una nuvola, mi sembra più dolce anche l'amore. Guardo negli occhi la ragazza, quegli occhi verdi come